0: Euskal Gogora emankizuna, Euskal Irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Jaafar Hassan Sen musika estiloz arrunt aldatzen dugu italiako raparekin segitzen baitugu Salmo eta mila bederatzi eun eta laro gaita lau kantua
2: 1984 Vengo al mondo d'estate Dio mi parla nel sonno Mi dice scusi quanto state Ho il permesso di soggiorno Sono nuovo da queste parti Parto ma non so se torno Non stare sveglio ad aspettarmi Questo è l'anno dei miracoli Crack si mangia così

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD. Sognando futuro mi

confusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome, ora tutti sanno il nome, il nome.